Jordi. Oh, Ebenezer, Osha. Hey, Rakakabara Masatakabaya. Osha, Nasi.